minchia. Così tengo una minchia tanta. Tengo una minchia così. Guarda che se la mangia, mentre se la stappa. Chiedimi che cosa fa. Se la sta a succhia. Tengo una minchia tanta.

0: se me la vuoi. Basta. Tengo una minchia tanto.
1: Ci meno.
0: Tengo una minchia così. Tengo una minchia tanto.
1: To this day I don't know

0: che se la mangia, mentre se la sta pappa. Chiedimi che cosa fa. È chiaro, se la sta succhiando.
1: Das geht nur weiter los.

Ciao a tutti, sono Rosa Brunello, bassista e compositrice italiana. Stai ascoltando Further Infusion Freestyle Radio Show presentato da Mark Bailey su Radio Corax 95.9 FM. Grazie mille Mark per il supporto del mio nuovo disco We Are Surging Waters, ora fuori su Domanda Music. Pace a tutti!